avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana, italiana. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana,
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale. La Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. A

0: quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più, la 9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione.
1: Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
2: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
3: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
4: C'è l'ombra, poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
5: Meglio che a Roma, sicuramente.
1: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
6: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, scritto su. Mi, ci, tro, no, mi, fra, mi, si, scritto su. Vabbè, dai, dai, scritto su. Vabbè, si, dai, dai, scritto su. Mi, si, si, si, si, si. Ho visto un re.
3: Se lo riscuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radio transistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè è morto?
0: No, il fatto è

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte, si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

seccarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Potessi ragionarci sopra.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Dio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
3: Radio Norba.
4: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba. Che

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi la video call dei ministri degli interni europei sui migranti. L'Italia chiederà più controlli alle frontiere e gli hub per i rimpatri in tre paesi africani, Ruanda, Uganda e Ghana. Tragedia intanto al largo delle Baleari, 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere l'arcipelago. Ennesimo ultimatum di Trump, che dallo studio Ovale ha deciso di dare a Teheran un'ultima chance per firmare un buon accordo prima della decapitazione, rilanciando anche la riapertura di Hormuz entro oggi. Intanto i paesi del Golfo valutano la costruzione di un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco ucraino nella notte su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e 6 feriti, mentre a Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone. Il militare è stato poi arrestato, ancora ignote le cause del gesto. Oggi Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili. Intanto va alle stelle il prezzo del gasolio, tornato a 2,1 euro al litro in modalità self, stabile la benzina a 1,999. Tragedia sul lago di Como, in località Acqua Seria, dove stanotte un giovane originario del Marocco si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Torino. Il ragazzo era con alcuni amici che hanno allertato i soccorsi. Centinaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale. Presenti gli ex compagni di squadra, l'attuale dirigenza e rappresentanti delle istituzioni, oltre alla curva sud con striscioni e vessilli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, oggi a Roma è in programma il primo tavolo tecnico tra Ministero delle Imprese e sindacati. L'Unione Sindacale di Base chiede garanzie immediate per i lavoratori del siderurgico e dell'indotto. Il tavolo è stato convocato dal ministro Urso dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro 90 giorni. Una discarica abusiva è stata scoperta dagli ispettori ambientali del gruppo Civilis in un'area agricola alla periferia di Foggia. Al suo interno rinvenuti soprattutto materiali edili di scarto provenienti da demolizioni, rifiuti che secondo gli ispettori ambientali rappresentano un pericolo per il suolo e per le falde acquifere. A luglio negli aeroporti di Bari e Brindisi si sono registrati quasi 1,5 milioni di passeggeri, oltre il 12% in più rispetto allo stesso mese del 2025. A dirlo in una nota è Aeroporti di Puglia, secondo cui gli arrivi dall'estero sono aumentati di quasi il 20% nello scalo di Bari e di quasi il 24% in quello di Brindisi. Nei primi 7 mesi dell'anno, si legge ancora, sono arrivati oltre 7 milioni di passeggeri, il 10,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Calcio, giovedì alle 13 saranno resi noti i 9 gironi della prossima Serie D. La Puglia, salvo sorprese, sarà rappresentata da 9 squadre. Oltre alle confermate Martina Franca, Gravina, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Manfredonia, Nardò e Fasano, ci saranno le neopromosse Brindisi e Bisceglie. Per la Basilicata ci saranno il Francavilla Insinni e il neopromosso Melfi. Campionato al via il 6 settembre. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Centro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari. 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa, dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazione e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
1: Un biglietto della lotteria vincente ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
1: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
5: Radio Norba News.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

sluzzatore. Eccoti nel tuo monologo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, l'ultimo commovente saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Il feretro ha lasciato la chiesa tra i cori e gli applausi dei tifosi, accorsi in massa. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten. La terra trema in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Alcune persone sono state evacuate a scopo precauzionale. Sospesa la circolazione dei treni. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Forti proteste a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere il porto. Tra loro anche alcuni sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. In corso la videocall tra i ministri degli interni europei sui migranti. Piantedosi ha spiegato che la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Per affrontare l'emergenza dobbiamo agire come un blocco unito e fermare le partenze all'origine. Oggi il Consiglio dei Ministri decide sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza giovedì, proprio quando torna a salire il prezzo del gasolio, 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos svela il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10 km in acque libere. Costretto a inseguire per gran parte della gara, l'azzurro è riuscito a risalire dall'ottava posizione, sfiorando una clamorosa medaglia, oro al tedesco Welbrock. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

domandai noi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan, un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera era del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti, siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È stato ritrovato stamattina nel lago di Vico, Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando, mentre si trovava in barca con la moglie, si era lanciato in acqua senza riemergere. La causa del decesso, probabilmente un malore causato dallo shock termico. C'è solo il capitano. In migliaia stamattina ai funerali di Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano, morto giovedì a 66 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, per l'ultimo saluto, tantissimi tifosi, autorità ed ex compagni, da Maldini a Van Basten. Conclusa la video call dei ministri degli interni europei sui migranti, il vertice ha riconosciuto che nessuno da Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale. Intanto il governo italiano pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Tragedia al largo delle Baleari, 17 persone morte mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, nessun danno alla torre. Sospesa la circolazione dei treni, il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. Forti proteste a Pozzuoli, nel Napoletano, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere e a bloccare il porto, tra loro anche alcuni dei circa 300

0: Sfollati in seguito al sisma del 31 luglio denunciano mancanza di acqua ed elettricità. Il taglio dei costi dei carburanti torna oggi in Consiglio dei Ministri in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi prevista giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
2: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
1: Un biglietto della lotteria vincente ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
3: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
1: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
4: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Così Madrid: entrati illegalmente 72.000 migranti sul nostro territorio spagnolo, di cui 70.000 respinti, e chiede a Roma di revocare il blocco. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Ha detto il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta a Teheran Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. Contro il caro carburanti, al Consiglio dei Ministri la decisione sulla proroga dello sconto scadrà il 6 agosto. Il governo ragiona su come procedere a fronte di poche risorse. Grande l'incertezza. L'ultimo taglio, in vigore dal 28 luglio, è costato 125 milioni di euro. Il gasolio self risale a 2,1 euro al litro. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2 tra le 10.15 e le 13.04. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa a titolo di precauzione la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni a persone o cose. Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale. La procura ha disposto l'autopsia. Nella basilica milanese di Sant'Ambrogio celebrati i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio rossonero. Migliaia i

0: tifosi all'esterno. Vangelo letto da Bergomi, rivale in campo ed ex dell'Inter. Da Maldini a Seedorf, da Serena a Galli, l'omaggio commosso dei vecchi amici. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
2: Sono dati importanti, siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
1: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
3: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
1: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
4: Radio Norba News.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: guarda quanta gente c'è. Guarda quanta gente c'è.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

me. Ma far un muro di baci e di parole, mi passa la vita.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Finisce una straziante attesa. Così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Stasera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma. Riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Nuove ombre su Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove in un incendio morirono a Capodanno 41 persone. Un pentito rivela di rally sospetti e legami con la mafia corsa. Il titolare del locale svizzero correva assieme a colui che gli pagò la cauzione, in gare con cui un boss avrebbe riciclato denaro sporco. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per la proprietà del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con l'ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla piante dosi. I controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent. Nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca, nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan. Da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico, Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo con Teschlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghin di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Italia. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Questa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Like, whoa.

Come on, let me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro, sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze, sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sei appartito troppo.

Ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni.

0: senti che fuori piove?
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.